Ai patti se oggi nanni nelle mai patti se oggi netti nenai ai ne. Che non prevede mai, due di mai, tacchi non gnocchi né ti né nai, ai no. Io anac manè

0: Radio Pola Notizie.
1: Sono le 11, gentili ascoltatori, un cordiale saluto dal programma italiano. Con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: Apriamo con le notizie dalla Croazia. È sotto controllo e in via di esaurimento il vasto incendio divampato ieri pomeriggio in Dalmazia nella località di Vinisce, nei pressi di Trau. Il forte vento ha reso particolarmente difficili le operazioni di spegnimento e in alcuni momenti le fiamme hanno minacciato alcune abitazioni.
1: Sul posto sono intervenute tutte le unità dei vigili del fuoco di Trau e Castelli con il supporto di due Canadair. Non si registrano feriti. Il rogo ha interessato un'area boschiva a bassa vegetazione. Restano ancora da accertare le cause dell'incendio.
2: Emergenza incendi in diverse aree d'Europa. Le fiamme stanno devastando vaste zone di vegetazione in Francia, Spagna, Portogallo e Grecia. Nei Pirenei orientali in Francia il rogo ha già distrutto oltre 4.500 ettari e ha costretto gli organizzatori del Tour de France a modificare la tappa in programma oggi. Disposta anche l'evacuazione degli abitanti di 26 comuni.
1: In Spagna, nella provincia di Girona, le fiamme hanno devastato più di 2.000 ettari di terreno. In Grecia un vasto incendio boschivo è divampato a ovest di Atene, mentre a Salonicco il fumo tossico sprigionato da un impianto di riciclaggio in fiamme ha costretto le autorità ad invitare la popolazione a rimanere al chiuso.
2: La Croazia potenzia l'assistenza sanitaria per la stagione turistica. Quest'anno saranno attive 62 guardie mediche turistiche distribuite in 11 regioni, con un aumento di 22 presidi rispetto all'estate scorsa.
1: Nelle strutture dedicate, i turisti croati e stranieri potranno effettuare visite mediche, ottenere prescrizioni di farmaci e impegnative per le prestazioni sanitarie urgenti.
2: Il vicepremier e ministro della pianificazione territoriale, dell'edilizia e del patrimonio statale, Branko Bacic, è oggi a Buie, dove è in corso la cerimonia di posa della prima pietra di un nuovo edificio residenziale nell'ambito del programma di edilizia agevolata POS.
1: L'investimento ammonta a 2.700.000 euro, mentre i lavori dovranno essere completati entro un anno dall'avvio del cantiere. Al termine della visita a Buie, il ministro si sposterà a Fiume, dove consegnerà gli accordi di finanziamento per progetti dedicati allo sviluppo delle infrastrutture urbane verdi.
2: Per lo sport calcio, al mondiale nordamericano la doppietta di Haaland trascina la Norvegia per la prima volta ai quarti di finale e mette fine al cammino del Brasile di Carlo Ancelotti.
1: Passa ai quarti anche l'Inghilterra, che espugna lo stadio Azteca per 3-2 a 40 anni dalla beffa di Messico 86. Questa sera altre due sfide valide per gli ottavi di finale. Alle 21 a Dallas si gioca Portogallo-Spagna, mentre alle 2 del mattino spazio a Seattle a Stati Uniti-Belgio.
2: Il meteo, cielo in prevalenza sereno con nuvolosità da debole a moderata. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio saranno possibili annuvolamenti temporanei e qualche breve rovescio temporale, soprattutto nelle zone interne dell'Istria.
1: Bora debole o moderata, temperature massime comprese tra 28 e 32 gradi. Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

Dojdite i budite s nami u subotu na 11.7. u 8 uvečer u Raklju na 59. smotri narodne glazbe i plesa Puljštine. Vi invitiamo alla 59esima rassegna dei canti e balli popolari del Polese, sabato 11 luglio a Castelnuovo d'Arsia con l'inizio alle 20. Benvenuti, dobrodošli! Sommarpo, Radio Pula.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic e Italo Banco.
2: Buon pomeriggio. A Buie è iniziata la costruzione di una nuova palazzina con 20 appartamenti nell'ambito del programma di edilizia residenziale agevolata POS. Alla posa della prima pietra ha partecipato il ministro dell'edilizia Branko Bačić, che ha sottolineato come l'Istria sia la regione più avanzata nella realizzazione di alloggi agevolati. L'investimento ammonta a circa 2.700.000 euro, mentre i lavori dovrebbero concludersi entro un anno.
1: Il prezzo di vendita è fissato a 2.104 euro al metro quadrato. Secondo Bačić, negli ultimi 24 anni in Istria sono stati realizzati 505 appartamenti attraverso il programma POS, su un totale di 9.100 costruiti in tutta la Croazia. Il ministro ha inoltre annunciato che, una volta completati i cantieri già avviati, il programma POS sarà sostituito da un nuovo modello dedicato all'edilizia abitativa a prezzi accessibili, sviluppato in collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali.
2: Domani il Sabor discuterà le modifiche alla legge sulle contravvenzioni, che introdurranno le comunicazioni elettroniche nei procedimenti giudiziari e da luglio 2027 la registrazione audio obbligatoria delle udienze. Previsto anche un aumento delle sanzioni pecuniarie per numerose violazioni. Mercoledì sarà presentata la strategia per la gestione del patrimonio immobiliare dello Stato fino al 2035, con l'obiettivo di valorizzare il 60% degli immobili strategici e favorire nuovi investimenti.
1: Giovedì spazio alle modifiche della legge sulle persone scomparse durante la guerra patriottica, che consentiranno di avviare le pratiche ereditarie prima della dichiarazione ufficiale di morte. Il voto finale sui provvedimenti è previsto per il 15 luglio, ultimo giorno di lavori prima della pausa estiva del Parlamento. Prende il via oggi a Pola la 30ª Accademia Estiva Internazionale di Fisarmonica, ospitata nella sede dell'OCU d'Istra. Per tutta la settimana musicisti appassionati provenienti da diversi paesi parteciperanno a lezioni e masterclass guidate da docenti e concertisti di fama internazionale. L'iniziativa si concluderà sabato 11 luglio.
2: Sempre oggi a Buie prendono il via anche i lavori della quarta edizione del Summer Workshop Crescendo, dedicato al canto, al pianoforte e alle percussioni. Il laboratorio, ospitato dalla comunità degli italiani e dall'Università Popolare Aperta, proseguirà fino a sabato. Prende il via questa sera a Visinada la nuova edizione delle Serate del Vino, manifestazione organizzata dall'ente turistico e dal comune, da anni tra gli appuntamenti estivi più apprezzati dell'entroterra istriano.
1: Nel corso di 4 serate il pubblico potrà degustare i vini dei produttori locali, assistere a concerti dal vivo e trascorrere piacevoli serate estive nell'atmosfera del centro storico. L'inaugurazione è in programma alle 21 nella piazza centrale. Il cantante Alen Vitasovic celebra questa sera 35 anni di carriera con un grande concerto al Piccolo Teatro Romano di Pola. Sul palco ripercorrerà i brani più celebri del suo repertorio, quelli che hanno segnato il suo percorso artistico e accompagnato generazioni di ascoltatori.
2: Sarà una serata all'insegna della musica, delle emozioni, dei ricordi, per rendere omaggio a uno degli artisti più apprezzati e riconoscibili della scena musicale croata.
1: Il meteo: per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno con nuvolosità da debole a moderata. Possibili annuvolamenti temporanei e qualche breve rovescio temporale, soprattutto nelle zone dell'Istria centrale. Ora debole o moderata, temperature massime tra 28 e 32 gradi.
2: Noi ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16.30.
3: Conte a casa, conte per il mondo. Radio Pola.

Sono le 16.30, ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. I titoli delle principali notizie: a Buie la posa della prima pietra per 20 appartamenti del programma POS, il Sabor verso la pausa estiva, in agenda riforme e votazioni, nuove regole per la formazione dei medici specializzandi, più assistenza sanitaria per i turisti, attive 62 guardie mediche. La regione istriana investe nella sicurezza e nello sviluppo dei porti, creatività e turismo sostenibile, a Pola l'evento conclusivo di Socrat. Il meteo: per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno con nuvolosità da debole a moderata, possibili annuvolamenti temporanei, qualche breve rovescio temporale soprattutto nelle zone dell'Istria centrale. Bora debole o moderata, temperature massime tra i 28 e i 32 gradi. Domani prevarrà il sole su tutta la regione, debole bora, dal pomeriggio vento moderato di sud-ovest, temperature minime tra 15 e 23 gradi, massime tra 30 e 33 gradi.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Le principali notizie del giorno. A Buie è iniziata la costruzione di una nuova palazzina con 20 appartamenti nell'ambito del programma di edilizia residenziale agevolata POS. Alla posa della prima pietra ha partecipato il ministro dell'edilizia Branko Bačić, che ha sottolineato come l'Istria sia la regione più avanzata nella realizzazione di alloggi agevolati. L'investimento ammonta a circa 2.700.000 euro, mentre i lavori dovrebbero concludersi entro un anno. Il prezzo di vendita è fissato a 2.104 euro al metro quadrato. Secondo Bačić, negli ultimi 24 anni in Istria sono stati realizzati 505 appartamenti attraverso il programma POS, su un totale di 9.100 costruiti in tutta la Croazia. Il ministro ha inoltre annunciato che una volta completati i cantieri già avviati, il programma POS sarà sostituito da un nuovo modello dedicato all'edilizia abitativa a prezzi accessibili, sviluppato in collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali. I vigili del fuoco hanno proseguito per tutta la notte le operazioni di bonifica dell'area colpita dall'incendio nei pressi di Vinisce, nella regione Spalatino-Dalmata. I lavori sono continuati anche questa mattina. Il rogo era divampato sabato pomeriggio nelle vicinanze di alcune abitazioni, distruggendo circa 10 ettari di erba, macchia e pineta. È stato inoltre localizzato l'incendio scoppiato nei pressi di Jedno sull'isola di Bua Ciovo. Le autorità invitano i cittadini alla massima prudenza e ricordano di segnalare eventuali incendi o colonne di fumo chiamando il numero 193. Emergenza incendi in diverse aree d'Europa. Le fiamme stanno devastando vaste zone di vegetazione in Francia, Spagna, Portogallo e Grecia. Nei Pirenei orientali, in Francia, il rogo ha già distrutto oltre 4.500 ettari e ha costretto gli organizzatori del Tour de France a modificare la tappa in programma oggi, disposta anche l'evacuazione degli abitanti di 26 comuni. In Spagna, nella provincia di Girona, le fiamme hanno devastato più di 2.000 ettari di terreno. In Grecia, un vasto incendio boschivo è divampato a ovest di Atene, mentre a Salonicco il fumo tossico sprigionato da un impianto di riciclaggio in fiamme ha costretto le autorità ad invitare la popolazione a rimanere al chiuso. Torniamo in Croazia. Domani il Sabor discuterà le modifiche alla legge sulle contravvenzioni, che introdurranno le comunicazioni elettroniche nei procedimenti giudiziari e da luglio 2027 la registrazione audio obbligatoria delle udienze. Previsto anche un aumento delle sanzioni pecuniarie per numerose violazioni. Mercoledì sarà presentata la strategia per la gestione del patrimonio immobiliare dello Stato fino al 2035, con l'obiettivo di valorizzare il 60% degli immobili strategici e favorire nuovi investimenti. Giovedì spazio alle modifiche della legge sulle persone scomparse durante la guerra patriottica, che consentiranno di avviare le pratiche ereditarie prima della dichiarazione ufficiale di morte. Il voto finale sui provvedimenti è previsto per il 15 luglio, ultimo giorno di lavori prima della pausa estiva del Parlamento. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento sulla formazione specialistica dei medici, che introduce criteri più rigorosi per gli ospedali, definisce con maggiore precisione il ruolo dei mentori e rafforza i controlli sulla qualità della formazione. Almeno metà del percorso dovrà svolgersi in strutture accreditate, dotate di adeguati requisiti organizzativi e scientifici. Ogni mentore potrà seguire di norma fino a 3 medici specializzandi e dovrà dedicare loro almeno 3 ore di formazione settimanale. Novità anche per gli esami: saranno introdotte prove scritte obbligatorie durante il percorso e all'esame finale di specializzazione. Rafforzato infine il ruolo della Commissione nazionale, che vigilerà sulla qualità dei programmi e sul rispetto degli standard previsti. Intanto la Croazia potenzia l'assistenza sanitaria per la stagione turistica. Quest'anno saranno attive 62 guardie mediche turistiche distribuite in 11 regioni, con un aumento di 22 presidi rispetto all'estate scorsa. Nelle strutture dedicate i turisti croati e stranieri potranno effettuare visite mediche, ottenere prescrizioni di farmaci e impegnative per le prestazioni sanitarie urgenti. E ora parliamo del conflitto in Ucraina. Un'altra notte di bombe e missili russi sulla capitale Kiev, almeno 14 morti. A livello diplomatico, una nuova telefonata di 90 minuti tra Trump e Putin riaccende qualche speranza di dialogo, ma dall'altra parte il Cremlino ora minaccia la Polonia per il suo coinvolgimento nel conflitto. Domani e mercoledì in programma il vertice NATO in Turchia, incentrato su spesa, produzione e Ucraina. Maxi operazione internazionale contro una rete online accusata di pianificare violenze sessuali. Le forze dell'ordine di 7 paesi, coordinate dalle autorità tedesche e britanniche con il supporto di Europol, hanno arrestato 57 persone di diverse nazionalità europee. L'inchiesta, denominata Medusa, ha permesso di identificare 156 persone tra vittime e indagati. L'operazione, condotta tra il 22 e il 24 giugno, era rivolta a contrastare aggressioni sessuali commesse somministrando sostanze stupefacenti a mogli e compagne delle vittime designate. La regione istriana investe ancora nella sicurezza della navigazione e nello sviluppo dei porti. Il presidente Boris Miletic ha firmato 5 accordi per finanziare nel 2026 interventi nei porti di Pola, Rabat, Parenzo, Umago Cittanova e Rovigno per un totale di 1.460.000 euro, l'11,5% in più rispetto allo scorso anno. Tra le opere principali figurano il nuovo porto di Daila, il Franciflutti di Rovigno e l'ampliamento della diga foranea del porto di Pola, destinata ad ospitare il futuro terminal passeggeri. Domani a Pola saranno presentati i risultati finali del progetto europeo Socrate, che ha coinvolto artisti, artigiani e istituzioni croate e italiane per promuovere un turismo più sostenibile attraverso la creatività. Il servizio è di Isabel Vidaic.
2: Arte contemporanea, artigianato e identità del territorio si incontrano nella mostra internazionale Shared Grounds, che domani sera aprirà i battenti al Museo Archeologico dell'Istria a Pola. L'esposizione conclude il progetto europeo Socrate, finanziato dal programma Interreg Italia-Croazia, e raccoglie le opere realizzate durante i laboratori creativi viventi organizzati in Istria insieme agli artisti mentori italiani. L'assessore regionale alla cultura e territorialità, Vladimir Torbica.
3: L'evento Socrate, tutta la mostra internazionale Shared Grounds, è organizzata dalla regione istriana e presenterà le opere degli artisti croati e degli artisti mentori italiani realizzati durante i 3 laboratori creativi viventi del progetto Socrate, che si sono svolti in Istria, a Pola, ad Albona e nelle altre città istriane.
2: In mostra anche una videorassegna dei 13 laboratori svolti nelle regioni partner di Croazia e Italia, mentre la serata proseguirà al Museo Storico e Navale dell'Istria con la performance audiovisiva Horuk Hopian, nata proprio durante uno dei laboratori ospitati a Pola.
3: E saranno esposte le opere degli artisti mentori italiani Filippo Laterza e Michele Giangrande, insieme ai nostri normalmente artisti della parte croata, Sasha Doblanovic, Randa, Lerino Banco, i fratelli Sinkhaus, Andrea Matošević, Davor Savicenti, e dell'altra parte l'ospite italiano Michele Sambin. Tutto questo sotto la direzione della curatrice della mostra, la storica dell'arte Stefani Persic.
2: L'obiettivo del progetto è creare nuove esperienze turistiche valorizzando il patrimonio culturale, il saper fare artigianale e la collaborazione tra artisti, istituzioni e comunità locali. Per la regione istriana si tratta di un modello che punta sulla qualità e sull'autenticità dell'offerta culturale.
3: Fino adesso la regione istriana tematizzava più o meno le tradizioni, invece adesso abbiamo provato a trovare un altro modus operandi, in un certo modo trovare il modo di collegare da una parte il turismo, dall'altra parte la tradizione, e abbiamo provato a creare, potremmo dire così, itinerario, una possibilità di un sviluppo turistico sostenibile per rafforzare le comunità delle due sponde dell'Adriatico, in un certo modo anche integrarle, come scriveva Matvejevic, fra l'altro nel breviario mediterraneo, rafforzarle attraverso i itinerari turistici basati sull'arte contemporanea, però anche basati sull'artigianato e le industrie creative. Uno dei risultati di questo progetto Socrate sarà anche il piano d'azione, dove dovrebbero essere individuati i 2 o 3 punti con quai potessimo nel futuro andare avanti con la collaborazione, prima di tutto con la regione Veneto, ma poi anche con la regione Puglia e i colleghi dell'Italia.
2: La mostra Shared Ground sarà inaugurata domani alle 20 al Museo Archeologico dell'Istria e rimarrà aperta al pubblico fino al 24 luglio, offrendo una panoramica dei risultati della collaborazione artistica tra le due sponde dell'Adriatico.
1: Prende il via oggi a Pola la 30ª Accademia Estiva Internazionale di Fisarmonica, ospitata nella sede dell'OCU di Istria. Per tutta la settimana musicisti appassionati provenienti da diversi paesi parteciperanno a lezioni e masterclass guidate da docenti e concertisti di fama internazionale. L'iniziativa si concluderà sabato 11 luglio. Sempre oggi a Buie prendono il via anche i lavori della 4ª edizione del Summer Workshop Crescendo, dedicato al canto, al pianoforte e alle percussioni. Il laboratorio, ospitato dal dalla comunità degli italiani e dall'Università Popolare Aperta, proseguirà fino a sabato. Prende il via questa sera a Visinada la nuova edizione delle Serate del Vino, manifestazione organizzata dall'ente turistico e dal comune, da anni tra gli appuntamenti estivi più apprezzati dell'entroterra istriano. Nel corso di 4 serate il pubblico potrà degustare i vini dei produttori locali, assistere a concerti dal vivo e trascorrere piacevoli serate estive nell'atmosfera del centro storico. L'inaugurazione in programma alle 21 nella piazza centrale. Questa sera il Teatro Romano Minore di Pola farà da cornice al grande concerto con cui Alen Vitasovic festeggerà i suoi 35 anni di carriera. Sul palco, uno degli artisti più amati della scena musicale croata, proporrà i brani che hanno segnato il suo percorso artistico e conquistato intere generazioni di ascoltatori. Un appuntamento all'insegna della musica, delle emozioni, dei ricordi, per celebrare una carriera ricca di successi in uno dei luoghi più suggestivi dell'Istria. Il concerto è in programma alle 21. E ancora in breve dalla questura, 27 gli incidenti stradali registrati nel fine settimana in Istria, 12 hanno provocato feriti, tre dei quali gravi. Oltre 400 le contravvenzioni elevate dalla polizia, soprattutto per eccesso di velocità, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, uso del telefono cellulare e guida in stato di ebbrezza.

Domani avremo cielo in prevalenza sereno su tutta la regione, vento debole di bora dal pomeriggio da sud-ovest. Temperature minime tra 15 e 23 gradi, massime tra 30 e 33. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.

senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove.